0: International.
1: Chi è Snovia?
2: Sto così giù.
3: Non se legge. Chi è?
1: Tienes.
3: Tienes. Novia.
1: Vienes a mi casa?
3: Ah, se mangiamo a casa? Non ci posso.
1: You are very handsome.
3: Ah, sta inglese, ci sono.

0: Torino International.
1: Sono le tre.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International.

Avem nevoie de altceva, doar și cu ea.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino in 3D.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 2122. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 11 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole sorta alle 5.35 e tramonterà alle 20.45. Iniziamo subito il viaggio nel tempo. Cosa è accaduto oggi nella storia? Partiamo dal 1184, viaggiamo indietro fino al mito. Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene, in questa data viene bruciata la città di Troia, ponendo fine alla leggendaria guerra cantata da Omero. Nel 1981, una pagina drammatica per l'Italia. A Vermicino, il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano. Tutta la nazione rimarrà per 3 giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta a reti unificate della televisione italiana, dando un impulso decisivo alla nascita della protezione civile. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci come il vero inventore del telefono, revocando il primato che per oltre un secolo era stato attribuito ad Alexander Graham Bell. Nel 1979 esce nelle sale americane un capolavoro del cinema d'azione e drammatico, Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel e interpretato da un monumentale Clint Eastwood. Buon compleanno a Gioachino Rossini. No, lui era di febbraio. Oggi festeggiamo il compleanno di un grande cantatore della nostra musica. Caparezza, l'anagrafe Michele Salvemini, che spegne le candeline. E auguri anche all'attore comico Giobbe Covatta. Nati oggi anche l'indimenticabile pilota automobilistico Jean Alesin e l'attore scozzese Ulaori, il celeberrimo Dr. House, che noi conosciamo molto bene. La chiesa oggi ricorda San Barnaba e noi proprio con lui vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Politica internazionale, scontro totale, Trump e Meloni sulle basi americane, Vance in Svizzera per l'Iran, tensioni nel centrodestra, Salvini, snobba, Vannacci, tragedie sulle strade, rogo in un resort ai Caraibi e poi mondiali di calcio, il MotoGP, Magnaia vince la sprint, squalificato Bezzecchi, tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nuovo infuocato botta e risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni sulla piattaforma Truth. Il tycoon ha attaccato frontalmente la premier italiana, vuole tornare a essere amica solo per far risalire la sua popolarità in calo, ha scritto Trump, accusando l'Italia e la NATO di aver voltato le spalle agli Stati Uniti sul dossier nucleare iraniano e lamentando il mancato utilizzo delle basi militari. Immediata e tagliente la replica di Meloni, che ha liquidato le parole del presidente americano come attacchi gratuiti e ingiustificati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ribattuta la premier, assicurando che gli accordi sulle basi non saranno violati finché guiderà il governo. Nel frattempo il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è atterrato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i vertici iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare una tregua in Libano, colloqui che partono in forte salita. Teheran ha infatti annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz dopo recenti raid israeliani nel sud del Libano, costati la vita a decine di persone. Tensioni anche nella politica interna, precisamente nel centrodestra. A Milano il segretario della Lega Matteo Salvini ha ostentato sicurezza sul futuro del Carroccio, ignorando i sondaggi che danno la nuova formazione di Roberto Vannacci, futuro nazionale, in netto vantaggio. La Lega andrà in doppia cifra alle prossime politiche, ha dichiarato Salvini, escludendo l'alleanza con il generale, affermando che per il momento si è messo fuori da solo. Pronta la risposta di Vannacci, il nostro 5-9 è solo l'inizio, i veri sondaggi li faccio tra la gente. Cronaca, due drammatici incidenti stradali che coinvolgono giovanissimi in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita a bordo del suo scooter travolto da un SUV che ha effettuato un'inversione a U. Il conducente e i passeggeri dell'auto sono fuggiti a piedi senza prestare soccorso prima che il guidatore si costituisse. Shock anche a Ceriale per la morte della giovane Sofia Barberi. Dopo lo schianto tra il suo motorino e un'auto, un ragazzo presente sul posto ha filmato l'agonia della vittima ridendo sui social, scatenando un'ondata di indignazione. Tragedia anche a Santo Domingo, nel resort di Bahia Hibe, dove un vasto incendio ha ucciso Francesca Valentino, una turista italiana di 46 anni originaria di Caserta. Secondo i testimoni, nella struttura non sarebbe scattato alcun allarme e la mancanza di un piano di evacuazione ha costretto gli ospiti a salvarsi da soli. Lo sport ai mondiali di calcio. L'Olanda travolge la Svezia per 5-1 a Houston, mentre la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio per 2-1 grazie a una doppietta di Undav. Nello stesso girone, impresa storica della piccola isola di Curaçao, che strappa un incredibile 0-0 all'Ecuador. Oggi in pomeriggio in campo Spagna e Arabia Saudita. In MotoGP, Francesco Bagnaia trionfa nella gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo Ogura e Marc Marquez. Clamoroso nel finale, Marco Bezzecchi cade a due giri dal termine e viene ufficialmente squalificato dai commissari per aver spinto un ufficiale di gara in pista. Già respinto il ricorso dell'Aprilia, il pilota non correrà la gara di oggi. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: tragitto Leovada in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di oggi, domenica 21 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Politica internazionale, scontro totale, Trump e Meloni sulle basi americane, Vance in Svizzera per l'Iran, tensione nel centrodestra, Salvini, snobba, Vannacci, tragedie sulle strade, rogo in un resort ai Caraibi e poi mondiali di calcio, il MotoGP, Magnaia vince la sprint, squalificato Bezzecchi, tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nuovo infuocato botte risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni sulla piattaforma Truth. Il tycoon ha attaccato frontalmente la premier italiana, vuole tornare a essere amica solo per far risalire la sua popolarità in calo, ha scritto Trump, accusando l'Italia e la NATO di aver voltato le spalle agli Stati Uniti sul dossier nucleare iraniano e lamentando il mancato utilizzo delle basi militari. Immediata e tagliente la replica di Meloni, che ha liquidato le parole del presidente americano come attacchi gratuiti e ingiustificati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ribattito la premier, assicurando che gli accordi sulle basi non saranno violati finché guiderà il governo. Nel frattempo il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è atterrato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i vertici iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare una tregua in Libano, colloqui che partono in forte salita. Teheran ha infatti annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz dopo recenti raid israeliani nel sud del Libano, costati la vita a decine di persone. Tensioni anche nella politica interna, precisamente nel centrodestra. A Milano il segretario della Lega Matteo Salvini ha ostentato sicurezza sul futuro del Carroccio, ignorando i sondaggi che danno la nuova formazione di Roberto Vannacci, futuro nazionale, in netto vantaggio. La Lega andrà in doppia cifra le prossime politiche, ha dichiarato Salvini, escludendo l'alleanza con il generale, affermando che per il momento si è messo fuori da solo. Pronta la risposta di Vannacci, il nostro 5-9 è solo l'inizio, i veri sondaggi li faccio tra la gente. Cronaca, due drammatici incidenti stradali che coinvolgono giovanissimi in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita a bordo del suo scooter travolto da un SUV che ha effettuato un'inversione a U. Il conducente e i passeggeri dell'auto sono fuggiti a piedi senza prestare soccorso prima che il guidatore si costituisse. Shock anche a Ceriale per la morte della giovane Sofia Barberi. Dopo lo schianto tra il suo motorino e un'auto, un ragazzo presente sul posto ha filmato l'agonia della vittima ridendo sui social, scatenando un'ondata di indignazione. Tragedia anche a Santo Domingo, nel resort di Bahia Hibe, dove un vasto incendio ha ucciso Francesca Valentino, una turista italiana di 46 anni originaria di Caserta. Secondo i testimoni, nella struttura non sarebbe scattato alcun allarme e la mancanza di un piano di evacuazione ha costretto gli ospiti a salvarsi da soli. Lo sport, ai mondiali di calcio, l'Olanda travolge la Svezia per 5-1 a Houston, mentre la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio per 2-1 grazie a una doppietta di Undav. Nello stesso girone, impresa storica della piccola isola di Curaçao, che strappa un incredibile 0-0 all'Ecuador. Oggi in pomeriggio in campo Spagna, Arabia Saudita. In MotoGP Francesco Bagnaia trionfa nella gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo Ogura e Marc Marquez. Clamoroso nel finale, Marco Bezzecchi cade a due giri dal termine termine viene ufficialmente squalificato dai commissari per aver spinto un ufficiale di gara in pista. Già respinto il ricorso dell'Aprilia, il pilota non correrà la gara di oggi. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: spiaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Hey!

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Al via oggi negoziati in Svizzera con l'incognita Hormuz, attacchi di F in Libano, 7 i morti. Trump insiste, Meloni vuole essere amica perché in Italia è in calo di popolarità. No grazie. La replica della Premier, pensa alla tua. Anticiclone africano senza tregua, giugno peggio di agosto, 8 città, rosso fuoco, le sorelle scomparse in Abruzzo, il procuratore di Cassino Carlo Fucci al TG1, è probabile che stiano con qualcuno. Tra poco, restate con noi. Ne ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Teheran non accetterà un accordo sulla carta a meno che Washington non rispetti pienamente i suoi impegni. Lo afferma Mohammad Mokhdar, consigliere assistente della guida suprema iraniana alla vigilia dei colloqui in Svizzera. In un post su X, Mokhdar ha affermato che gli Stati Uniti comprendono la pressione in termini economici. Gli americani comprendono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici. Ha scritto, se l'accordo rimane solo sulla carta, anche il flusso di energia in Medio Oriente si fermerà, sostiene Mokhdar. I nostri negoziatori non saranno soddisfatti se non con la piena attuazione degli impegni e rispetto dei diritti della nazione, ha aggiunto. Mokhdar ha anche ricordato le vittime del conflitto, affermando che l'Iran non le dimenticherà. Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità e ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere nostra amica per migliorare i suoi consensi. No grazie, lo ha scritto sul suo social Truth il presidente americano Donald Trump, lanciando nuove accuse alla presidente del Consiglio italiano, e ribadisce ciò che aveva detto in un'intervista: mi ha chiesto più volte di fare una foto con me. Senza tregua, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Oggi il massimo livello di rischio si allarga ad altre città. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi qualunque ora. Massimo livello di rischio caldo è stato ieri a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ma domani il bollino rosso è previsto in ben 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Spariscono poi del tutto oggi, domenica, i bollini verdi, quelli per i quali non c'è alcun rischio per la salute. Ancora cronaca, le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelline di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 14 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Brea. Nel tratto d'acqua vicino al ponte che conduce al paese, i vigili del fuoco del soccorso subacqueo acquatico di Ancona stanno scandagliando tre punti precisi indicati dai carabinieri che seguono le indagini. Lo sport, i mondiali, Tunisia-Giappone finisce 0-4, la nazionale del sollevante domina e cala il poker. Germania ai sedicesimi grazie al 2-1 e rimonta sulla Costa d'Avorio. Primo punto mondiale per Curaçao con 15 parate il portiere Rum Blindal. 0-0 contro l'Ecuador. I Paesi Bassi travolgono la Svezia 5-1 e lanciano un chiaro segnale al torneo. Mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Genova, con code tra la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. La circolazione scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Al via oggi negoziati in Svizzera con l'incognita Hormuz, attacchi di F in Libano, 7 i morti. Trump insiste, Meloni vuole essere amica perché in Italia è in calo di popolarità. No grazie. La replica della Premier, pensa alla tua. Anticiclone africano senza tregua, giugno peggio di agosto, 8 città, rosso fuoco, le sorelle scomparse in Abruzzo, il procuratore di Cassino Carlo Fucci al TG1, è probabile che stiano con qualcuno. Tra poco, restate con noi. Ne ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Teheran non accetterà un accordo sulla carta a meno che Washington non rispetti pienamente i suoi impegni. Lo afferma Mohammad Mokhdar, consigliere assistente della guida suprema iraniana, alla vigilia dei colloqui in Svizzera. In un post su X, Mokhdar ha affermato che gli Stati Uniti comprendono la pressione in termini economici. Gli americani comprendono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici. Ha scritto: se l'accordo rimane solo sulla carta, anche il flusso di energia in Medio Oriente si fermerà, sostiene Mokhdar. I nostri negoziatori non saranno soddisfatti se non con la piena attuazione degli impegni e rispetto dei diritti della nazione, ha aggiunto. Mokhdar ha anche ricordato le vittime del conflitto, affermando che l'Iran non le dimenticherà. Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità e ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere nostra amica per migliorare i suoi consensi. No grazie, lo ha scritto sul suo social Truth il presidente americano Donald Trump, lanciando nuove accuse alla presidente del Consiglio italiano, e ribadisce ciò che aveva detto in un'intervista: mi ha chiesto più volte di fare una foto con me. Senza tregua, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Oggi il massimo livello di rischio si allarga ad altre città. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi qualunque ora. Massimo livello di rischio caldo è stato ieri a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ma domani il bollino rosso è previsto in ben 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Spariscono poi del tutto oggi, domenica, i bollini verdi, quelli per i quali non c'è alcun rischio per la salute. Ancora cronaca, le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelline di 16-12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, ormai da 14 giorni si stanno concentrando nella zona del lago di Brea. Nel tratto d'acqua vicino al ponte che conduce al paese, i vigili del fuoco del soccorso subacqueo acquatico di Ancona stanno scandagliando 3 punti precisi indicati dai carabinieri che seguono le indagini. Lo sport, i mondiali, Tunisia-Giappone finisce 0-4, la nazionale del sollevante domina e cala il poker. Germania ai 16esimi grazie al 2-1 in rimonta sulla Costa d'Avorio. Primo punto mondiale per Curaçao con 15 parate il portiere Rum Blinda. Lo 0-0 contro l'Ecuador. I Paesi Bassi travolgono la Svezia 5-1 e lanciano un chiaro segnale al torneo. Mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Vance Witkoff in Svizzera al via i negoziati. Una ragazza muore in un incidente nel Savonese, un ragazzo gira un video, lo mette sui social. Schianto tra scooter e SUV, morto un 17enne, mentre un ciclista 14enne muore investita da un'auto in Trentino. Tra poco, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto, buona domenica in studio Francesco Vitale per questo nuovo aggiornamento informativo. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente americano Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di sabato sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone. Un video postato sui social dopo un incidente, uno scontro automoto nel quale ha perso la vita una ragazza, Sonia Barbieri, 23 anni, tra pochi giorni, figlia dell'assessore del comune di Ceriale, Savona, ai servizi sociali, Barbara De Stefano. Nel video il ragazzo ride e dice: ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro, per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci han fatto. Ore dopo lo stesso ragazzo ha pubblicato un altro video, questa volta di scuse: non avevo capito la gravità delle cose, me ne vergogno. Andiamo in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nelle prime ore del mattino di ieri, sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto, Luigi Giordano di 27 anni, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce per poi consegnarsi a una volante della polizia nel pomeriggio. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Ancora cronaca in questa edizione. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13, sempre di ieri, sabato 20 giugno, a Pressano, in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-road, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza fra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito. Tutta l'Italia però disputata a Torreano, in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria esordienti. Riposa in pace, nostra piccola grande atleta, non abbiamo proprio parole, ha scritto dopo la tragedia la società sportiva di Levis sui canali social, dove sono decine i commenti di cordoglio e incredulità per un'altra giovane vita spezzata. Donald Trump, e si torna ancora a parlare, Donald Trump su Social Truth torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive. Pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Vance Whitcomb in Svizzera al via i negoziati. Una ragazza muore in un incidente nel Savonese, un ragazzo gira un video, lo mette sui social. Schianto tra scooter e SUV, morto un 17enne, mentre un ciclista 14enne muore investita da un'auto in Trentino. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto, buona domenica in studio Francesco Vitale per questo nuovo aggiornamento informativo. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente americano Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di sabato sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone. Un video postato sui social dopo un incidente, uno scontro automoto nel quale ha perso la vita una ragazza, Sonia Barbieri, 23 anni, tra pochi giorni, figlia dell'assessore del comune di Ceriale, Savona, ai servizi sociali, Barbara De Stefano. Nel video il ragazzo ride e dice: ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro, per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci han fatto. Ore dopo lo stesso ragazzo ha pubblicato un altro video, questa volta di scuse: non avevo capito la gravità delle cose, me ne vergogno. Andiamo in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nelle prime ore del mattino di ieri, sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto, Luigi Giordano di 27 anni, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce per poi consegnarsi a una volante della polizia nel pomeriggio. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Ancora cronaca in questa edizione: avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13, sempre di ieri, sabato 20 giugno, a Pressano, in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-road, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza fra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito. Tutta l'Italia però disputata a Torreano, in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria esordienti. Riposa in pace, nostra piccola grande atleta. Non abbiamo proprio parole, ha scritto dopo la tragedia la società sportiva di Levis sui canali social, dove sono decine i commenti di cordoglio e incredulità per un'altra giovane vita spezzata. Donald Trump, e si torna ancora a parlare, Donald Trump su Social Truth torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive. Pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Genova, con traffico bloccato tra la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si segnalano code tra Borgone e Susa in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Torino International.
1: Luna luminosa d'ora, anche prima sono troppo posa, viaggio a mano e rosa. Trebuia somastrici.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Vance Whitcomb in Svizzera al via i negoziati. Una ragazza muore in un incidente nel Savonese, un ragazzo gira un video, lo mette sui social. Schianto tra scooter e SUV, morto un 17enne, mentre un ciclista 14enne muore investita da un'auto in Trentino. Tra poco, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto, buona domenica in studio Francesco Vitale per questo nuovo aggiornamento informativo. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente americano Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di sabato sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone. Un video postato sui social dopo un incidente, uno scontro automoto nel quale ha perso la vita una ragazza, Sonia Barbieri, 23 anni, tra pochi giorni, figlia dell'assessore del comune di Ceriale, Savona, ai servizi sociali, Barbara De Stefano. Nel video il ragazzo ride e dice: ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro, per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci han fatto. Ore dopo lo stesso ragazzo ha pubblicato un altro video, questa volta di scuse: non avevo capito la gravità delle cose, me ne vergogno. Andiamo in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nelle prime ore del mattino di ieri, sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto, Luigi Giordano di 27 anni, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce per poi consegnarsi a una volante della polizia nel pomeriggio. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Ancora cronaca in questa edizione. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13, sempre di ieri, sabato 20 giugno, a Pressano, in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-road, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza fra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito. Tutta l'Italia però disputata a Torreano, in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria esordienti. Riposa in pace, nostra piccola grande atleta. Non abbiamo proprio parole, ha scritto dopo la tragedia la società sportiva di Levis sui canali social, dove sono decine i commenti di cordoglio e incredulità per un'altra giovane vita spezzata. Donald Trump, e si torna ancora a parlare, Donald Trump su Social Truth torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive. Pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Vance Whitcomb in Svizzera al via i negoziati. Una ragazza muore in un incidente nel Savonese, un ragazzo gira un video, lo mette sui social. Schianto tra scooter e SUV, morto un 17enne, mentre un ciclista 14enne muore investita da un'auto in Trentino. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto, buona domenica in studio Francesco Vitale per questo nuovo aggiornamento informativo. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente americano Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di sabato sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu. In mattinata però altri attacchi dell'IDF avrebbero ucciso almeno 7 persone. Un video postato sui social dopo un incidente, uno scontro automoto nel quale ha perso la vita una ragazza, Sonia Barbieri, 23 anni, tra pochi giorni, figlia dell'assessore del comune di Ceriale, Savona, ai servizi sociali, Barbara De Stefano. Nel video il ragazzo ride e dice: ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro, per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci han fatto. Ore dopo lo stesso ragazzo ha pubblicato un altro video, questa volta di scuse: non avevo capito la gravità delle cose, me ne vergogno. Andiamo in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nelle prime ore del mattino di ieri, sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell'auto, Luigi Giordano di 27 anni, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce per poi consegnarsi a una volante della polizia nel pomeriggio. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Ancora cronaca in questa edizione. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13, sempre di ieri, sabato 20 giugno, a Pressano, in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre 2 persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Adele, specializzata nell'off-road, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza fra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito. Tutta l'Italia però disputata a Torreano, in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria esordienti. Riposa in pace, nostra piccola grande atleta. Non abbiamo proprio parole, ha scritto dopo la tragedia la società sportiva di Levis sui canali social, dove sono decine i commenti di cordoglio e incredulità per un'altra giovane vita spezzata. Donald Trump, e si torna ancora a parlare, Donald Trump su Social Truth torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive. Pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 16:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Crosetto, rapporto con gli Stati Uniti è saldissimo. A breve colloqui Washington-Teheran, delegazioni in Svizzera. Meloni a sorpresa a Gemona per il raduno degli alpini. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 21 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Il legame tra Italia e Stati Uniti non dipende dai governi e dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. Lo assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, spiega di non avere capito l'atteggiamento di Trump di questi giorni. Secondo il ministro i rapporti tra i due paesi anche in queste ore sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quello con l'ambasciatore americano in Italia con cui i rapporti sono ottimi. Penso, dice Crosetto, sia anche lui in grande difficoltà. Poi il tema di politica interna risponde ad una domanda su Vannacci. Crosetto commenta che il generale sta regalando alla sinistra la possibilità di vincere. Intanto la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento e i mediatori di Pakistan e Qatar, si trovano attualmente in Svizzera, lo riferisce il Ministero degli Esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella regione di Tiro, secondo quanto riferisce l'agenzia nazionale di stampa che dal Ministero della Sanità di Beirut. Torniamo in Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Gemona del Friuli per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la Premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo italiano grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto Meloni. Ora la cronaca, dramma nel Milanese dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni indagato per omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori 7 giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti. E si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bambini presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo di 3 anni era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale. In chiusura il calcio, vogliamo in America ai mondiali con una magistrale lezione di gioco. L'Olanda ieri ha tramortito la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania ha rimontato sulla Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, tedeschi primi nel girone e a punteggio piano dopo due partite. Nello stesso gruppo primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Il Giappone all'alba ora italiana ha rifilato un poker alla Tunisia, 4-0 risultato finale. Oggi alle 18 ore italiana si gioca Spagna e Arabia Saudita, nella notte Uruguay, Capoverde alla mezzanotte, Nuova Zelanda e Egitto alle 3. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Crosetto, rapporto con gli Stati Uniti è saldissimo. A breve i colloqui Washington-Teheran, delegazioni in Svizzera. Meloni a sorpresa a Gemona per il raduno degli alpini. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 21 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Il legame tra Italia e Stati Uniti non dipende dai governi e dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. Lo assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, spiega di non avere capito l'atteggiamento di Trump di questi giorni. Secondo il ministro i rapporti tra i due paesi anche in queste ore sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quello con l'ambasciatore americano in Italia con cui i rapporti sono ottimi. Penso, dice Crosetto, sia anche lui in grande difficoltà. Poi il tema di politica interna risponde ad una domanda su Vannacci. Crosetto commenta che il generale sta regalando alla sinistra la possibilità di vincere. Intanto la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento e i mediatori di Pakistan e Qatar, si trovano attualmente in Svizzera, lo riferisce il Ministero degli Esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella regione di Tiro, secondo quanto riferisce l'agenzia nazionale di stampa che dal Ministero della Sanità di Beirut. Torniamo in Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Gemona del Friuli per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la Premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo italiano grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto Meloni. Ora la cronaca, dramma nel Milanese dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni indagato per omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori 7 giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri 2 giovani deceduti. E si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito 2 bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo 2 bambini presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo di 3 anni era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore, però, gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale. In chiusura il calcio, vogliamo in America ai mondiali con una magistrale lezione di gioco. L'Olanda ieri ha tramortito la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania ha rimontato sulla Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, tedeschi primi nel girone e a punteggio piano dopo 2 partite. Nello stesso gruppo primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Il Giappone all'alba ora italiana ha rifilato un poker alla Tunisia, 4-0 risultato finale. Oggi alle 18 ora italiana si gioca Spagna e Arabia Saudita, nella notte Uruguay, Capo Verde alla mezzanotte, Nuova Zelanda e Egitto alle 3. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International. Love his music.
2: Work your back, mommy, work your back. Work your back, mommy, work your back. Muove tu cintura, mamma, work your back. Shake your nanga loca and rewind it back.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Crosetto, rapporto con gli Stati Uniti è saldissimo. A breve i colloqui Washington-Teheran, delegazioni in Svizzera. Meloni a sorpresa a Gemona per il raduno degli alpini. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Il legame tra Italia e Stati Uniti non dipende dai governi e dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. Lo assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, spiega di non avere capito l'atteggiamento di Trump di questi giorni. Secondo il ministro, i rapporti tra i due paesi anche in queste ore sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quello con l'ambasciatore americano in Italia, con cui i rapporti sono ottimi. Penso, dice Crosetto, sia anche lui in grande difficoltà. Poi il tema di politica interna risponde ad una domanda su Vannacci. Crosetto commenta che il generale sta regalando alla sinistra la possibilità di vincere. Intanto la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento e i mediatori di Pakistan e Qatar, si trovano attualmente in Svizzera, lo riferisce il Ministero degli Esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella regione di Tiro, secondo quanto riferisce l'agenzia nazionale di stampa che dal Ministero della Sanità di Beirut. Torniamo in Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Gemona del Friuli per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la Premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo italiano, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto Meloni. Ora la cronaca, dramma nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni indagato per omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori 7 giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso dell'operazione di recupero dell'auto, vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri 2 giovani deceduti. E si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito 2 bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo 2 bambini presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo di 3 anni era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale. In chiusura il calcio, vogliamo in America ai mondiali con una magistrale lezione di gioco. L'Olanda ieri ha tramortito la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania ha rimontato sulla Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, tedeschi primi nel girone e a punteggio piano dopo 2 partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Il Giappone all'alba, ora italiana, ha rifilato un poker alla Tunisia, 4-0 risultato finale. Oggi alle 18, ora italiana, si gioca Spagna-Arabia Saudita. Nella notte Uruguay, Capoverde alla mezzanotte, Nuova Zelanda e Egitto alle 3. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Crosetto, rapporto con gli Stati Uniti è saldissimo. A breve i colloqui Washington-Teheran, delegazioni in Svizzera. Meloni a sorpresa a Gemona per il raduno degli alpini. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Il legame tra Italia e Stati Uniti non dipende dai governi e dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. Lo assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, spiega di non avere capito l'atteggiamento di Trump di questi giorni. Secondo il ministro, i rapporti tra i due paesi anche in queste ore sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quello con l'ambasciatore americano in Italia, con cui i rapporti sono ottimi. Penso, dice Crosetto, sia anche lui in grande difficoltà. Poi il tema di politica interna risponde ad una domanda su Vannacci. Crosetto commenta che il generale sta regalando alla sinistra la possibilità di vincere. Intanto la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento e i mediatori di Pakistan e Qatar, si trovano attualmente in Svizzera, lo riferisce il Ministero degli Esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella regione di Tiro, secondo quanto riferisce l'agenzia nazionale di stampa che dal Ministero della Sanità di Beirut. Torniamo in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Gemona del Friuli per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo italiano, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto Meloni. Ora la cronaca, dramma nel Milanese, dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni indagato per omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori 7 giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri 2 giovani deceduti. E si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito 2 bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo 2 bambini presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo di 3 anni era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale. In chiusura il calcio, vogliamo in America ai mondiali con una magistrale lezione di gioco. L'Olanda ieri ha tramortito la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania ha rimontato sulla Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, tedeschi primi nel girone e a punteggio piano dopo 2 partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Il Giappone all'alba, ora italiana, ha rifilato un poker alla Tunisia, 4-0 risultato finale. Oggi alle 18, ora italiana, si gioca Spagna e Arabia Saudita. Nella notte Uruguay, Capoverde alla mezzanotte, Nuova Zelanda e Egitto alle 3. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle Alpi, con temporali diffusi su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, fenomeni isolati possibili su Lombardia, Veneto e Appennino Emiliano. In serata e nottata migliora con cielo sereno ovunque. Al centro al mattino bel tempo su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo, con fenomeni in sconfinamento verso i settori subappenninici. Nel corso delle ore notturne rasserena ovunque. Al sud, tempo stabile e soleggiato al mattino su tutte le regioni, al pomeriggio qualche piovasco tra Molise e Campania, asciutto altrove, poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili, un lieve rialzo. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono
2: la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Crosetto, rapporto con gli Stati Uniti è saldissimo. A breve i colloqui Washington-Teheran, delegazioni in Svizzera. In carcere l'indagato che ha tentato di strangolare due bimbi, arrestato nei giorni scorsi, si aggrava la misura detentiva. Parleremo di questo, ma anche dei mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in primo piano. Il legame tra Italia e Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. Lo assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Spiega di non avere capito l'atteggiamento di Trump di questi giorni. Secondo il ministro, i rapporti tra i due paesi anche in queste ore sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quello con l'ambasciatore americano in Italia, con cui i rapporti sono ottimi. Penso, dice Crosetto, sia anche lui in grande difficoltà. Poi il tema di politica interna risponde ad una domanda su Vannacci. Crosetto commenta che il generale sta regalando alla sinistra la possibilità di vincere. Intanto la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento e i mediatori di Pakistan e Qatar, si trovano attualmente in Svizzera, lo riferisce il Ministero degli Esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella regione di Tiro, secondo quanto riferisce l'Agenzia Nazionale di Stampa che cita il Ministero della Sanità di Beirut. Torniamo in Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Gemona del Friuli per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la Premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo italiano grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto Meloni. Ora la cronaca, dramma nel Milanese dove 3 ragazzi di 17 anni, 2 giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni indagato per omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori 7 giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri 2 giovani deceduti. E si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito 2 bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo 2 bambini presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo di 3 anni era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale. In chiusura il calcio, vogliamo in America ai mondiali con una magistrale lezione di gioco. L'Olanda ieri ha tramortito la Svezia con un meritato 5-1 a Houston. La Germania ha rimontato sulla Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, tedeschi primi nel girone E a punteggio piano dopo due partite. Nello stesso gruppo, primo storico punto per il Curaçao che ferma sullo 0-0 l'Ecuador. Il Giappone all'alba, ora italiana, ha rifilato un poker alla Tunisia, 4-0 risultato finale. Nella notte Uruguay, Capoverde alla mezzanotte, Nuova Zelanda, Egitto alle 3. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: @torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino in

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International Party and Drop with DJ Nick. Every weekend.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Get up! Countdown. DJ Nick gives you the best music.